0: soberbio, blasfemo, prendi se lo vuoi niente, ingrats che resta.
1: From our studios to the world, here comes another long set of your favorite hits.